0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Sabías que?
2: Un solo cabello puede soportar hasta 100 gramos de peso.
1: En TikTok, Facebook,
3: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: Ponte. XAFM 93.5.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Suenan los Exa Hits del 93.5.
2: Exa Hits.